0: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Io non riesco mai a guardarti e dirti quello che vorrei. Mentre annego nei tuoi occhi non ho più pensieri miei.

0: 4 da 10.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterbista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Roma, Roma, ma gaga, la la, Roma.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Cazzo!
1: State ascoltando la notte musicale di Radio Studio Play. Solo per te, i più grandi successi di ieri e di oggi.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
3: Almeno fino a domattina ti prometto che sarò la faccia di cui hai più bisogno. L'amico di scuola che ti ruba le biglie, un amante impossibile taciuto in un sogno.

0: con
1: Radio Studio Play.
0: Exclusive Dance Chart. Dance Chart.
2: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
3: Exclusive Dance Chart.
0: Exclusive Dance Chart.
4: L'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare la...

E cut, filo, finito il film, bravi ragazzi.

Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai. Come stai? Certe volte gli occhi stanchi han bisogno di pulirsi, o forse solo di guardare meglio. Riderai

State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.

giorni passati a esplorare pianeti, a cercare forme di vita per sentire meglio la vita, danzatori e scienziati, santi, pazzi e poeti, cercatori di stati di estasi che non siano parentesi, ma il centro del bersaglio, il bello di uno sbaglio è che ti fa scoprire quello che non sapevi di cercare, per esempio una terra al di là dell'arcobaleno dove essere liberi, oh yeah, niente di meno.

troveremo una terra al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Radio Play, la radio che vorrà.
1: Stasera non pensiamo a niente, tanto non ci serve.

ancora mattina. L'alba una scusa ridicola, nel cuore ancora una spina. Non sono libera, ma almeno valuto un'alternativa. Per respirare il cielo è verticale. Oggi mi ha già fatto a pezzi male. Sono sola con me confusa.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: vista mi ero menato, e ho camminato fino alla spiaggia, sono andato in spiaggia, non mi stanno passando, vedevo anzi mia mamma, e quando ho visto che aumentavo ho preso 5 luci.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte, e dove vai? Come ti bruci questa notte?

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

di vita, per quanto l'amore possa o non possa esistere, è la più bella delle bugie, il più studiato degli inganni, il più persuasivo dei discorsi.

0: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso.
1: Start

0: Vieni, la notte vola.
1: Di avventure DJ Jazz in Maria Maria.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: Mai sono venuto stasera? Bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti? Che in cucino tutto tranne che il sale, me lo daresti? C'è una spina in gola che mi fa male, fa male, fa male. Fammi un'altra domanda, che non riesco a parlare. Quel che vorrei dirti stasera è... non è importante.

poi dormiamo coi cani. Mentre noi ci lasciamo di notte, piangiamo e poi dormiamo coi cani. Mentre noi ci lasciamo di notte, piangiamo e poi dormiamo coi cani. Ti sei accorta anche tu che siamo tutti più soli, tutti col numero 10 sulla schiena e poi sbagliamo i rigori.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Sei così bambino ed io così maturo che non può funzionare, ma c'ho bisogno d'amore.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

detto sì! Io ti ho detto ripasserò! Ma no, monsieur! Tu ne preoccupa pas! Ma va!

faccio credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

vado via e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

0: vado via e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.
1: State ascoltando Radio Studio Play, è il buongiorno musicale.

chiamato bronchito. Quando il cielo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo, sai che da soli non si può.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Questa notte

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

0: Sono le 8:02.
1: Tutti qua. 1996. Gagliacci di Jed, ancora insieme. E siamo tornati.

0: State ascoltando Radio Studio Play. È il buongiorno musicale.
1: Studio Play. La radio che vorrà.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Ho detto qui nessuno sente mai, te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti, sanno solo fare no.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quelle per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: tequila guaranà.
1: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
2: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo, lungo 275 metri trasportava 1775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Stai ascoltando Radio Studio Play.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Edizione straordinaria! Extra straordinaria! Il mondo è ammalato! Di chi?

Amo l'alba perché è come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché è come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale continua, resta con noi.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart.

0: ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 9 di questa settimana.
1: Ed è un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che...

viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme la posizione numero 5 del momento.

0: Sono le 10:02.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. Solo grandi successi. Radio Studio Play. Il buongiorno musicale. State ascoltando l'out.fm/studioplay il buongiorno musicale.

0: State ascoltando laut.fm/studioplay. Buongiorno musicale. Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi, con Radio Studio Play.
1: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: noi stiamo già ballando. Questo è l'ombelico del mondo. L'ombelico del mondo.
1: Ascoltando Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
2: Start and play. Studio Play. Ready.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterbista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

sta fuori. Dici sorridi e dentro muori. A me m'hanno stancato tutti, donne, auto e amici a volte. Eppure di te io non mi stanco, a volte penso al Tevere e poi canto. Anche se Roma non è solo centro, per me sei bella come un dubbio spento, come un rifugio per un ladro, sei bella come l'angelo e il peccato. Te pare poco? Di, te pare poco essere immortale? Quando te spegni e via il tramonto, che bellezza che rimane. Sei bella pure senza mare. Lì giù ai Parioli sono belli i ragazzetti, ma per me non battono due occhi sopravvissuti a sti parcheggi. Che Roma è Colosseo, ma non è solo quello. Roma è sta panchina rotta che dà sogno a quel pischello. Roma è una finestra aperta, piena di mollette e panni. È un bimbo col pallone che è partito da San Giovanni. Mio padre mi portava le domeniche allo stadio e ancora tengo con gran cura la prima sciarpa nell'armadio. Roma, capoccia del mondo infame, il mio primo saggio da bambino. La cantai col cuore. Non è San Pietro, ma sta chiesa che sta a pezzi. La vera Roma sta nei vicoli che te turista non apprezzi. È una battaglia persa con politici corrotti, però ne parli e dopo ridi perché a Roma te ne fotti. È un pranzo a casa mia con l'amici de una vita, quelli che perdono a 3-7 e se la piano con la sfiga. Vuoi star tranquillo senza troppe cianfrusaglie, te casca il mondo sulle spalle e trovi forza dentro a un daje. So 10 giorni che sto fuori e come mi manchi. Domani torno e prima cosa vado a pià du guanti, perché per scrivere di te ci vuoi rispetto. Grazie per essere rimasta accesa quando non c'avevo un letto.

0: State ascoltando laut.fm/studioplay il buongiorno musicale.
1: Se piove la gente per strada non so più guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Ma non voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due.

0: Radio Studio Play. Il buongiorno musicale.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
2: Exclusive Dance Chart.

State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi.

0: State ascoltando il buongiorno musicale di Radio Studio Play, la radio che ti sveglia col sorriso.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Il buongiorno musicale continua, resta con noi, con voi con Radio Studio Play.
1: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1.775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra, con l'abolizione dei clorofluorocarburi, responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita che passa, che passa. Che sia benedetta!

State ascoltando Radio Studio Play, il buongiorno musicale, solo grandi successi. Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

stato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.

delle volte. Magari c'è chi ancora se la beve, magari ancora scappo dalle ombre, magari ancora gioco con le onde, ma ora mi scotto pure di notte. La testa sotto con il mare forte.

Cosa cerchi di fare? A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freno. Non

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

E cut, filo, finito il film, bravi ragazzi.

0: State ascoltando Radio Studio Play, il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
1: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

che video è? Uno che si schianta con un motorino, le ballerine che ballano il flamenco in mezzo a un'aia in Toscana. Ma che gente bizzarra che c'è nel mondo. Stop!

0: dicevo ci vediamo lunedì.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
2: Radio Studio Play.

0: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play.
2: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

che posso fare questo salto. E anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera, signore e signori, fuori gli attori. Vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni. Qui la gente è strana, tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori.

you, Europe!

0: State ascoltando Radio Studio Play, il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
1: Siete pronti?

0: Exclusive Dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
2: Exclusive Dance Chart.

È tutto un déjà vu, mentre guardo fuori coi vetri neri, mi ricordano ora chi non c'è più. E guardo adesso a chi non mi credeva, ridevano mentre mia madre piangeva. Forse adesso ho fatto un po' confusione, ho scambiato la mattina e la sera. Compare, sai che

0: forse può bastare.
1: Una figa epica, ma non è la scenica. Torno per raccogliere dopo la semina. Li butto via se mi va. Sconvolto nel back 20k in ste etica. Rispendo senza etica. Spari se sulla mia cede.

Amati come vuoi, lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito, mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta, smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età, e poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

Amarti mi consuma. Leggerti le labbra per capire cosa provi. Tenermi tutto dentro, nascondermi allo specchio, sentire la tua voce che esplode nel mio petto, sentire che diluvia

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Hören Sie jetzt Radio Studio Play.

0: finiamo, punto e basta.
1: State ascoltando Radio Studio Play, il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: instructions.
1: Thank you.

Quello che ti dico è il sorriso che ti strappo. Sai che colpo scacco matto, ti basta essere te. Non so fare quello che conviene, mi lascio i dolori alle spalle. Si corre più veloce,

0: State ascoltando Radio Studio Play. Il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.
1: Start and Play, Studio Play, Radio.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

Rano, sta mano nella mano non vuol dire essere uniti. Spegni il cervello un attimo, unisci sti puntini. E se non lo capisci allora dormi sugli allori. Io quando qua ci sono vedi che ti aspetto fuori.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

fiore in caverna, pantera, acqua nera, lasciami entrare nell'Africa. Qui fuori c'è troppa logica, lasciamo fare alla musica.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

sempre la parte migliore di noi. In questa lacrima che scende non so nuotare, sa di sale. La paura di non essere all'altezza mi spaventa.

Ho scritto queste quattro rime perché sentivo che giù in fondo qualche luce si era spenta nel momento del bisogno, e mi aggrappo a ste parole per provare a ricordare che da questa sofferenza io potrò ricominciare. Pensa non sia solo una, ma ho vissuto 100 vite, in ognuna le giornate mi sembravano infinite. Adesso grida anche tu forte fino a perdere la voce, sfida in faccia questa morte finché non ti lascio in pace. Quanto costa

sempre la parte migliore di noi. In questa lacrima che scende non so notare. Dimmi come si fa.

0: credervi supererò, di credervi supereroi.
1: Sono le 18.
2: Mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

Andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

contattaci al 351067833. Visita il nostro sito web radiostudioblay.altervista.com.

0: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume. Exclusive
1: Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica, alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.

amor mio, da quando non ci si vede, addio mio amore, da quale parte si vede, quella schiaccia nell'anima, quella freccia nel cuore, che provo a strapparvi ogni giorno mentre distracco.

0: fior.
1: Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 9 di questa settimana.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché

Continuiamo il viaggio settimanale tra i 10 brani italiani più ascoltati. Preparatevi a scoprire insieme la posizione numero 5 del momento.

0: Sono le 19:01.
1: State ascoltando Radio Studio Play, il pomeriggio musicale, solo i più grandi successi.

0: State ascoltando il pomeriggio musicale di Radio Studio Play. Alza il volume.
1: Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Come va? Caffè, latte, cornettino, crema. La mattina sempre nello stesso bar. E non metti manco la catena.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due.

0: media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per me.
1: Due.
0: Una birra fai due.
1: Tre.
0: Una media per lei.
1: Due.
0: Una birra fai due.

Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi,

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Radio Studio Play. Exclusive Dance Chart.
1: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Exclusive Dance Chart.
4: Guess who? Guess who? You miss me?
5: Jessica Simpson. Sing the chorus.
6: When

Here's the day.

so much for coming.

0: State ascoltando Radio Studio Play. La notte musicale, le canzoni che ami di più.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta. Siete sul Jazz di Jazz Train, come ogni settimana in mia compagnia per circa 60 minuti, come sempre, un percorso senza passaporto. Anche oggi, attraverso i diversi confini della musica, cominciamo con un gruppo storico fra gli anni 60 e 70, Jethro Tull, simbolo del rock progressive dell'epoca. Questo è un ascolto come Life is a Long Song, da un disco del 1972, come Living in the Past, Jethro Tull.

Un lavoro dei primi anni 70 per Jethro Tull, questo Living in the Past. Siamo nel 1971, più o meno l'estratto. Life is a Long Song, una canzone e una riflessione amara sulle continue lotte quotidiane per sopravvivere e la brevità sorprendente della nostra vita. Life is a Long Song, Jethro Tull, in apertura di Jazz Train quest'oggi. Dalla storica band dei Jethro Tull di Ian Anderson a una giovane pianista 25enne, lui si chiama Tumaini Sango, afroamericano del Michigan. Questa è la sua bellissima Time Stand Still, Tumaini Sango.

Lui si chiama Toumani Sango, musicista 25enne, giovanissimo, afroamericano di grande spessore artistico, cresciuto tra il pianoforte classico ed il jazz. Questa è una ballad di recente uscita come Time Stand Still per questo giovanissimo e promettente pianista Toumani Sango. In onda adesso una vecchia conoscenza del jazz e di jazz train, la grandissima Ella Fitzgerald, che affronta un classico dei Beatles come Hey Jude dal vivo. Ella Fitzgerald dal vivo al Jazz Festival di Montreux del 1969.

0: Se suona bene e ti fa sentire bene, allora è buona. Duke Ellington.
1: Just Train.

modo un po' più strano di chi disse tornerò, ma aspetto no, yeah. Sai che la gamma fa, ma non posso dire, yeah, canta,

chi non resiste più, yeah, da orto in giù, che lo sai che la gamba fa, per un pesantino, yeah, che lo sai che la gamba fa.

ma vedrai che smetterò. Sciutrino, no, eh?

0: Un brano non troppo conosciuto di Pino Daniele, raramente passato alla radio, ma che abbiamo trovato e ascoltato su Just Train oggi. Si tratta di Ma che ho, un disco fra i migliori, forse vai mo', 1981. Questa era una sua performance dal vivo a Milano l'anno successivo, nel 1982. Prossimo ascolto, ancora suoni italiani, con una band indipendente, gli Artico, con una ballad piuttosto romantica e malinconica dal titolo Un'esplosione. Artico.
1: Un'esplosione è quello che ci vuole.

Il suono degli Artico proveniente da un disco del 2013, questo Orange and Blue, dove la band mischia come sempre diverse cose nella loro musica fra blues, jazz, rock e musica d'autore di qualità. Questa era un'esplosione con il pianoforte e le voci di Claudio Bartolucci, con il coro di Andrea Luciani e il violoncello suonato da Marco Valerio Cecilia, in un disco molto colorato e da ascoltare, Orange and Blue per gli Artico. Lei si chiama invece Besia, artista britannica con il suo pop jazz piuttosto spigliato. L'ascolto è If Not Now When, Besia.

La voce di Bezia Trzeslewska, lei cantante polacca, diventata famosa soprattutto per merito di un connubio artistico con il Matt Bianco per una decina d'anni e forse più. Questo è il suo primo disco singolo, come Is That Girl Again, e l'ascolto era un brano dalle forti influenze della bossa nova come If Not Now When per Bezia, accompagnato ovviamente dalla band dei Matt Bianco, che hanno fatto un po' la sua fortuna. Quasi a metà strada su Jazz Train, sempre con Francesco Sciarretta, a radio come ogni settimana. Buon ascolto, un buon divertimento con noi. Vi ricordo, a metà percorso, il solito appuntamento con l'artista jazz della settimana. Prima però un pensiero per un grande chitarrista rock blues come Jeff Beck, e lo ascoltiamo insieme con Freeway Jam dal vivo. Jeff Beck e la sua

Una versione jazz di un classico portato al successo mondiale da Whitney Houston negli anni Ottanta. Loro sono Accent, un brano fra l'altro scritto da due musicisti americani come ad esempio

0: Michael Messer e Jeffrey Osborne che proposero questo brano per la spettacolare storica interpretazione di Whitney Houston. Comunque, gli Accent non sono da meno, è una band internazionale in pratica formata da artisti provenienti da diverse parti del mondo. Accent su Just Train con All at Once. È giunto il momento di ascoltarci l'artista jazz della settimana. Questa volta la nostra attenzione è per un cantautore argentino impegnato, si chiama Leon Hieco.
1: L'artista jazz della settimana.
2: La memoria, este tema emblemático para ustedes.

Artista della settimana su Jazz Train, il cantautore argentino Leone Gieco, in perfetto stile Bob Dylan, con questo suo brano La Memoria, una canzone contro la guerra e di denuncia dedicata a Chico Mendes, che è stato in passato un attivo sindacalista e politico nonché ambientalista brasiliano, assassinato nel 1988. La memoria, Leon Gieco, artista jazz della settimana su Jazz Train.

0: Lui si chiama Andrea Luciani, artista di Roma, cantautore, ispirato spesso dalle atmosfere West Coast e Country. Questo è un estratto da un disco di parecchi anni fa, 57. Il brano era Sea That's Burning per Andrea Luciani, ottimo chitarrista e interprete. Prossimo ascolto su Just Train, quando ancora abbiamo 20 minuti da trascorrere insieme alla radio. Ancora un ben ritrovati da parte mia, Francesco Sciarretta, e andiamo in Sicilia con una bravissima interprete. Lei si chiama Simona Sciacca, con E voi dormite ancora.
1: Lo

Non sono io che devo suonare la musica, è la musica che deve suonare me. Io devo solo stare lì con il mio corno e muovere le dita. La musica deve attraversarmi. E allora, che succede davvero? Sonny Rollins.

Il suono inconfondibile di Pat Metheny e la sua band con questo disco storico. Stiamo per chiudere Just Rain, si tratta di A First Circle, uscito nel 1984, e questa era proprio First Circle con i suoi arrangiamenti e le sue sonorità inimitabili. E così con Just Rain siamo giunti anche con Pat Metheny alla conclusione del nostro giro in musica. Lo facciamo riprendendo un duo francese di DJ molto creativi e ispirati, si chiamano Polo e Pan, in realtà loro sono Paul Armand de Lille e Alexandre Greenspan, che anni fa hanno realizzato questa onirica e per certi versi orientale Gengis, con la quale chiudiamo l'incontro sonoro con il jazz di Just Rain. Vi aspetto come sempre fra 7 giorni qui in radio. Vi lascio con Polo e Pan, Gengis.

mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo, sai che da soli non si può. Se

la più bella delle bugie, il più studiato degli inganni, il più persuasivo dei discorsi.

0: Oh my gosh, this is perfect!
1: Slay!
2: Studio Play, la radio che vorrà.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

0: belli.
1: Con Radio Studio Play.

0: Filo, finito il film, bravi ragazzi.
1: Radio Play, la radio che vorrà.